0: Пидор.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Pidor.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Pidor.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me Pidor. Magnifico è Pidor.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Pidor.
1: Yeah, yo, come on.
0: Magnifico è Pidor.
1: Yeah, yo, come on.
0: Mikey me